0: Guarda, va.
1: Ah,
0: chi se la mia? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, un pochino.